0: Then logar shuga sana deshila sana dola. Then janda roga thangme lobsang dilla che then lungdi senda yong ra bue yin a.
1: Lesen lo.
0: Lo no kushinang gol.
1: No shiden cha go.
0: Lo sid.

kesi tanda kirali ya tirin kirangi shere ne zumdan ge yuwe se shivyi na geje di tangdo nyundu zamba tuning mebe nawa ji yong sindo kapsi simlulu che samishdambi yi na geje di nali ya meze kurim chegi nilu mongo chi tsuyori samgi tadi gumzen kare shivyi na tingsan ana zumi mongo chi gele dinja sindo kapsirwal da tanda choyo gomzwe di gyobu ji ta choyo nunshu di nile chenbushdu che zang yenyun gimi mongo chi gi shere ne zumda di nile tong gombus cha sha che sindo kapsirwal da inele gesin ana zu soso ya lo zhe ta zun zhu 当然行长久的女不是点语语呢刚才可在车语呢里东林切图日啦总当期间有事